0: se o tinyu ya chepa
1: ah eke eh, no wed na mze
0: ye ti we
1: de ben kele chi
0: me na me bo ano e ma ne tro ne nkran de meto ho
1: na chi nkran
0: yeah meto a chro
1: okay
0: J libi libi J laba laba Metro, Metro. Metro.
1: Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro

di dipa na so sitia na eti everyone now ude jaso ya yo crayfish eni etoton ahane ha ba yesu nti nyame be ma wi di aye nwuno the lord will make your flesh bitter in the